0: mandavi lei.
1: Oh, caracassi.
0: Chiamala da me mandavi lei.
1: Makasih, Manjang.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.